0: la dalle, hey.
1: Chiche. Y'en a qui sont là.
2: Yes, sir.
3: Vichy.
1: Hey, hey. Wise, oh, wise.
2: Hey, hey. Sai che rappiamo su accordi jazz, doppia Z il clan. I got love for my fam, songs from Japan, yeah. Sognando Cali, Kyoto, un mondo nuovo.